Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Die be be na ko. Funny stories and feelings nina. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se